che la bocca secca. Alto scagli pesci te lo alto, tanto la musica lupi di andalo cubielo alto, discolo che suona alfa di averrava di lo altro, già te lo capo.